0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Tutti qua. 1996. J-H e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

letto tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

A tutti voi, cari ascoltatori, buongiorno e buona domenica all'ascolto di Cappuccino, programma musicale non solo in onda in diretta su Radio Aligre 93.1, telefono 06 95 66 31 59. Chi vi parla è sempre Raffaele in compagnia di Enrico Mastro Giovanni alla regia. Io a questo punto, siccome dopo l'estate viene l'autunno e prima di ritrovare la bella risaia, veniamo all'aforismo del giorno. Non discutere mai con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.

0: aprire il ballo alle 8:30 è sempre Raffaele D'Agostini.
1: Ebbene, mettiamo da parte la risaia e ascoltiamo una timida serenata.

0: Cappuccino ogni domenica mattina dalle 8.30 alle 11.30 su Aligre FM 93.1.
1: Da tango dell'alpino a tango della gelosia il passo è breve. Questa voce però, la voce, è di Milva.

Andiamo avanti con un brano gentilmente richiesto da Patrizia per Graziella e Concetta, nonché per il piacere di Anna D'Amario da Claudio Villa. Ascoltiamo Stornello a Pungolo.

E adesso, prima di continuare con la musica, vi ricordo che il 4 dicembre si voterà per il rinnovo del Comites di Parigi. Attenzione però, perché per poter votare bisogna iscriversi entro e non oltre il 4 novembre. Come farlo? Basta recarsi in consolato dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 munito con un documento d'identità. Torniamo alla musica dunque con Claudio Merli che ci accompagna per il piacere di Adélie, chissà, riconnetterà ugualmente per Luciana la sbarazzina.

0: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
1: E adesso per tutte le ascoltatrici di Cappuccino da Musiani, sono Carezze.

Sembra l'ascolto di Cappuccino su Radio Ligure 93.1, telefono 06 95 66 31 59. E adesso è la volta di Nilla Pizzi che ci trasporta con la sua Vela Bianca.

Ebbene, la speranza è un sentimento di fiduciosa attesa verso la realizzazione di un bene o di un futuro migliore. Ed allora per tutti voi, cari ascoltatori, da Rosanna Fratello va, speranza va.

Ebbene, a chiudere questa pagina di Canzoni Ricordi è il duo Bruno Pallesi e Gloria Christian con una dolce melodia, Canto nella Valle.

0: Vous écoutez Aligre FM 93.1.
1: Cappuccino.
2: Vous aimez l'Italie de toutes les couleurs et différences?
3: La musica d'hier et d'aujourd'hui, l'attualité culturelle et sportive.
4: Toute l'équipe de Cappuccino vous donne rendez-vous tous les dimanches de 8h à 11h sur Aligre FM 93.1 et Top Italia.
5: Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
6: Buongiorno.
7: Emanuela, buongiorno.
6: Buongiorno, come stai, Raffaele?
7: Bene, bene, e te?
6: Tu come stai? Bene, benissimo.
7: Ah, benissimo.
6: Benissimo.
7: Finalmente benissimo.
6: La domenica mattina.
7: Benissimo, mais voilà. Donc on rappelle que Emanuela, elle sera là tous les 15 jours en remplacement de Renato, qu'on fait, voilà, on le salue comme d'habitude, on lui fait des gros bisous. Et puis la semaine prochaine, ça sera Chantal, voilà. Les Don al potere.
6: Yes.
7: C'est d'accord.
6: Si.
7: Alors, il y a 15 jour, tu nous avais présenté une émission qui était la première, qui parlait voilà, un petit peu de la musique du moment, les choses que tu aimais bien. Mais là, toi, ce que tu as envie comme concept, c'est plutôt de nous présenter un livre, mais avec bien sûr des plages musicales, des pauses musicales. Explique-nous un peu.
6: Allora, l'idea mi è venuta così, perché praticamente quando leggo un libro ho una visione, sai, diamo spazio all'immaginazione, no? Tu immagini il personaggio, immagini la scena. Quando guardiamo un film ci è dato, no? Hai visto? Quando guardiamo il film c'è l'attore, perché è il regista che decide, ma quando leggiamo un libro siamo anche noi che decidiamo, quindi queste scene. E ho immaginato di dare a ogni personaggio una canzone, perché sia per la sua storia oppure per il suo stato d'animo, come si sente, come non si sente, è una cosa che percepisco così e vorrei raccontarla, insomma, in musica, una storia lì. Oggi vi presenterò un libro che è di Catena Fiorello Galeano, Essere nata salentina, e ascolterete un po' quello che penso io, ma quello che pensa anche l'autrice, naturalmente.
7: Alors bien sûr, on va pas donner
6: tout
7: l'histoire du livre, parce que sinon ça n'a aucun intérêt, et on rappelle que ces livres-là, on peut ils seront en italien, mais on peut éventuellement les trouver aussi en français. Mais par contre, on peut les trouver, ça c'est sûr, à la librairie chez Florence Rau, qui se trouve au 89 rue du Faubourg Poissonnière. Le téléphone, c'est le 01 40 22 06 94. Donc on a un petit partenariat avec elle.
6: Oui.
7: Et donc ça peut être sympa, voilà, tous les 15 jours, de parler d'un livre. Et donc aujourd'hui, tu nous parles de Serenata Salentina, une amitié féminine.
6: Tutto al femminile, cinque donne che si sono incontrate per caso e poi ognuna con un problema diverso, che si sostengono. L'autrice parla molto della sorellanza. Sai che cos'è la sorellanza?
7: No.
6: Bah, sostenersi, essere un legame profondo, più dell'amicizia. E accendiamo l'immaginazione. Andiamo e partiamo in una torrida estate romana, la città semideserta, un parco e una panchina dove tutto comincia. Ho scelto questa canzone dedicata a Roma solo per ambientarci un po'. Buon viaggio con Serenata Salentina di Catena Fiorello Galeano, edito Rizzoli.

Su quella panchina troviamo Gabriella, la prima protagonista. Gabriella ha 42 anni, tradita dal marito, i figli partiti in vacanza, si ritrova da sola all'improvviso. Ripartire da zero non è semplice, guardarsi allo specchio e domandarsi «E adesso che faccio? Chi sono? Cosa succederà?» È la protagonista principale che legherà in qualche modo tutti i rapporti di amicizia che si creeranno in questo romanzo. Poi lei riuscirà a fare un viaggio dentro se stessa grazie all'amicizia e a una profonda sorellanza che trova in questi altri personaggi che sono tutte donne. Per lei ho scelto A mano di Rino Gaetano perché, come dice la canzone, nel nostro giardino può nascere un fiore. C'è sempre una rinascita dopo un dolore, dopo una delusione. In ognuno di noi c'è un fiore che può ancora sbocciare.

0: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
1: Immaginando Gabriella su quella panchina dove lei comincia a scrivere sue riflessioni sulla vita, sulle sue emozioni, passa una ragazza con un bellissimo labrador che incomincia ad annusare le scarpe di Gabriella. Si sorridono e entrambe iniziano a parlare del più e del meno. Lei è Giulia, una giovane attrice promettente di 35 anni, molto bella, ma con un amore tormentato. Giovane sì, ma forte, che decide di affrontare quest'uomo che di bugie ne dice non poche. Ed è proprio lei che porterà Gabriella e le altre a fare un viaggio lontano da Roma. Perché l'amicizia è anche questo, stare a fianco ad una persona nel momento del bisogno. Per Giulia ho scelto Non succederà più di Adriano Celentano e Claudio Amori, perché quando si decide di lasciare andare dopo una delusione d'amore, non si torna più indietro, non succederà più.

0: Allora, Raffaele, dove ci porti oggi?
1: Ebbene, cara Emanuela, la Cartone Italia ci porta a Jesi, splendida cittadina in provincia di Ancona, situata nella bassa valle dell'Esino. Jesi ha origini molto antiche, fu colonia romana dal 227 a.C., divenne libero comune nell'undicesimo secolo e fu poi contesa per secoli tra Malatesta a Sforza e Braccio da Montone. Fu patria di Federico II di Svevia 1194 e del Pergolesi 1710. Jesi fu una delle prime città italiane a istituire una tipografia. Tra i suoi monumenti citeremo il Duomo con facciata interno a croce latina, costruito tra il 200 e il 400 e dedicato a San Settimio, il Palazzo Pianetti, costruito alla metà del 700, è un vero capolavoro del rococò italiano. La lunghissima facciata è aperta da 100 finestre, mentre sul lato posteriore vi è un bellissimo giardino all'italiana. Altro insigne palazzo è quello della Signoria, costruito nel tardo 400, la torre, il portale, il cortile porticato sono fra gli elementi più interessanti. All'interno sono ospitati il museo e la pinacoteca. Il museo civico raccoglie in particolare resti dell'antica Esis, statue, terracotte robbiane, vasi e ceramiche. Nella pinacoteca di grande rilievo sono alcune pitture di Lorenzo Lotto, Visitazione 1530, Annunciazione, Madonna col Bambino e Santi, San Francesco che riceve le stimmati 1526, San Gabriele, Annunciata 1526 e il suo capolavoro Santa Lucia davanti a Pascasio del 1531. Citeremo inoltre la chiesa di Santa Maria delle Grazie, datata del 400 e che conserva all'interno l'immagine della Madonna della Misericordia, affresco attribuito ad Antonello da Fabriano, nonché la chiesa di San Marco, gotica e duecentesca, e che conserva all'interno a tre navate un affresco del 300 di scuola riminese. Era tutto per la cartolina.
0: Grazie Raffaele. Cappuccino, ogni domenica mattina dalle 8.30 alle 11.30. Stiamo parlando sempre del libro Serenata Salentina di Catena Fiorello Galeano e arriviamo qui a un altro protagonista. E quanti incontri possiamo fare su una panchina? Basterebbe avere il cuore sempre aperto e la disponibilità a lasciarsi sorprendere dalle persone e dalla vita. E di cuore questo personaggio ne ha molto. Marta è una signora di 64 anni, ex insegnante, e lei è praticamente rimasta sola perché i figli lontano, prima per gli studi e poi per il lavoro, soffre molto di solitudine, però lascia il suo cuore aperto, quindi quando incontra queste giovani donne offre loro un invito a casa, le dice praticamente andiamo a fare un picnic insieme. E Marta è la persona che tutti vorremmo avere nella nostra vita, penso, perché ci domanda prima di tutto ci domanda come stai, ma quel come stai interessato. Ho scelto per lei La sera dei miracoli di Lucio Dalla perché nella vita, anche quando meno ce lo aspettiamo, possono accadere piccoli miracoli.

sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. E la sera dei cani che parla

Ed ecco che arriva Teresa, una vecchia amica di Gabriella dell'università. Si incontrano per caso a Roma. Teresa ha un dolore dovuto alla perdita di sua sorella, vittima di femminicidio. La protagonista è come se fosse sospesa tra le mura della realtà familiare, alla quale dona tutta se stessa, finendo però di dimenticare di vivere la propria vita. Riuscirà a trovare un po' di sollievo grazie a questo viaggio in compagnia delle sue nuove amiche. Ho scelto per lei la canzone Quando una stella muore di Giorgia, perché ogni donna è una stella che merita di brillare sulla terra, non di diventare luce soltanto nel cielo.

E adesso è il momento di conoscere Luana. Luana è una vicequestora con una verità un po' complicata. È lei stessa che cerca Gabriella, lo fa per comprendere, per un confronto con la donna che per anni è stata la sua rivale, che con il tempo poi si trasforma in un'amica di cui potersi fidare. Luana è stata per anni l'amante di, sempre con la speranza di essere amata appieno. Luana è una donna forte e coraggiosa che cerca la verità, perché ci vuole coraggio per chiarire. Questo amore complicato e un po' intrecciato mi ha fatto pensare a una canzone, L'amore mi perseguita, di Giusy Ferreri e Federico Zampaglione, perché quando c'è il vero amore non esistono distanze, ostacoli per sbocciare, e l'amore trova sempre una strada per diventare possibile.

0: La rubrica dello sport del Juventino per sempre, Raffaele.
1: Juventino, che cosa ci racconti?
2: Ah, Emanuele. Calcio dunque, Nations League, un'Italia lodevole, pareggia 1-1 in casa della Francia a Saint-Denis. L'Italia tornerà di nuovo in campo domani contro la Turchia, mentre la Francia riceverà il Belgio. Formula 1, autorevole polo di Verstappen a Sepang nel Gran Premio del Bahrain, accanto all'olandese a 3 decimi la Ferrari di Hamilton. Quinto tempo per l'altro ferrarista Leclerc. Una notizia di tennis: Jannik Sinner annuncia che non sarà presente al Master 1000 di Shanghai, saltando così anche la trasferta asiatica. L'azzurro ora rischia seriamente di perdere il primato nel ranking ATP, dove è incalzato da Alex Zverev. Era tutto
1: grazie
2: per
1: Raffaele,
2: lo sport.
3: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
1: Allora, sto sempre parlando del libro di Catena Fiorello Galeano, di Serenata Salentina. Vi ho parlato di Gabriella, vi ho parlato di Teresa, vi ho parlato di Luana e di Giulia, e adesso è il momento di partire. E Giulia decide di andare ad affrontare il suo Marco, e le nuove amiche non la lasciano sola, partono con lei, perché l'amicizia è anche questo: solidarietà, complicità e libertà di essere se stesse. Sul retro del libro c'è una frase molto bella che dice: l'amicizia è come l'amore, basta poco per restare invischiati. Quindi arriviamo da Roma, partiamo ed arriviamo in Salento, che, come ci dice l'autrice, è un vero e proprio protagonista di questo romanzo. Il Salento, paesi bianchi, le masserie, il sole, il mare e l'uviento, non so se l'ho detto bene. Quindi le protagoniste poi ci porteranno a scoprire molti paesaggi, quei paesaggi mozzafiato, piccoli borghi e altri posti della Grecia salentina, dove si respirano le tradizioni e dove la pizzica fa battere il cuore.

In una di quelle sere di agosto in cui il tempo sembra essersi fermato, nella quiete della masseria l'aria profumava di estate e di promesse. Ci sono Gabriella e le sue amiche e qualcuno imbraccia una chitarra e intona una serenata salentina in greco. Una serenata antica per chi ama e per chi ha dovuto smettere di farlo malgrado il suo cuore volesse altro. La serenata si intitola Kali Nifta, che in greco vuol dire buonanotte, e ascoltiamola.

Come c'è scritto nella trama, questo libro è un inno all'amicizia femminile, quella forza invisibile capace di trasformare le cicatrici in ali per tornare a volare. È un romanzo luminoso sul coraggio di perdonarsi e ricominciare. Si parla di sorellanza, un legame profondo, complicità, sostegno e affetto. Nella vita tutti vorremmo avere amicizie così vere, sincere, capace di sostenerci sempre e di amarci oltre ogni confine. Quelle amicizie che diventano casa, che restano sempre a fianco nei momenti bui e anche nei momenti felici. Grazie all'autrice Catena Fiorello Galeano per questo stupendo romanzo e per averci fatto viaggiare in Salento con delle amiche che sono diventate anche un po' le nostre: Gabriella, Giulia, Teresa, Luana e Marta. Vi invito a comprare il libro se volete, Serenata Salentina. E per l'ultima canzone ho scelto Amico di Renato Zero perché ci parla del valore profondo dell'amicizia. Un vero amico resta, ti comprende, ti sostiene e ti accetta per quello che sei.

0: Ecco qui, spero vi sia piaciuta questa mia presentazione di Catena Fiorello Garellano Serenata Salentina. Un ringraziamento alle mie amiche che mi hanno sostenuto. La prossima volta sarà un'autrice che si chiama Irene Di Liberto e parlerò della zolfa tara. Praticamente cos'è? Lo sai che cos'è la zolfa tara?
1: No.
0: No, vedi? No, un po' più giù. Sicilia, parlerà della Sicilia, sì.
2: No, ma c'è la zolfatara.
0: Ok, sì, e parleremo della Sicilia, parleremo delle miniere di zolfo, dei carusi, parleremo di questo. E se vorrà l'autrice potrà anche essere in diretta con noi. Irene, ci conosciamo, bravissima. Quindi penso che le farà piacere. Grazie alle mie amichette, alla mia amica che mi segue dall'Italia.
1: Ci sentiamo fra 15 giorni. Merci a toi.
0: Grazie mille.
1: On rappelle que vous pourrez réécouter bien sûr la partie de Emmanuel. Bien sûr, sur Topitalia et puis également sur Ali. Grazie a te.
0: Grazie.

Australia? Beh, è troppo facile dire, questi ci rubano il lavoro, devono restare a casa loro, che poi se guardi nelle strade della mia città ci sono solo che papà compro oro. Ma pensa che se uno che non sa bene la lingua e non ha nessuna conoscenza

0: Il radiogiornale presentato da Raffaele D'Agostini.
1: 9 dicembre. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al termine della visita del Principato di Monaco, annuncia una cooperazione sulla criminalità economica e finanziaria.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Italia Top, la classifica numero 8.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Coup de cœur Italia Top.
1: Signore e signori, la vita non chiede permesso, ti trucca, ti stravolge e vuole pure che sono

un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita. E i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano.

È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse ha voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restar qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

Non mai farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene.

0: tes émotions. Monte le son avec Radio Top Italia.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima, tranne noi due.

quando non ci sei mi manco, mi cerco, mi guardo, ma non mi trovo. Vedo l'amore degli altri, ma mio riguardo non mi rivedo. Dipingo come Caravaggio la mia testa sulle mani. Dicono resterò da solo, ma credo che questo sia meglio per me.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: vivi più che mai, vivi più che mai.
1: Plus de musique, plus d'émotion, Radio Top Italia.

tutto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

nonostante tutto resto io. Io che ancora credo e ancora spero io. Io mendicante disteso al sole, sacco di stracci senza più parole, non chiedo a Dio se c'è.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre